Gitana, il colore si pensa che mañana non lo vamo charla, passa più, è il karma.